0: 12 hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi.
2: E senti radio.
1: Cracco.